0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En todas partes. Ponte.
1: XFM 89.3. Una estación de grupos.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: 12:40 en todas partes. XFM 89.7.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Somos pura vitamina. Exa FM
2: 89.3.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte Exa FM 89.3.